sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Estereo su musica nella tua vita.